Questa, miei signori, è la storia della samba. Voi tutti sapete pressa poco com'è il ritmo della samba, conoscete i passettini della samba, ma probabilmente nessuno di voi sa come è nata la samba. Bene, vi dirò che uno dei fatti più importanti nella storia della samba avvenne esattamente nel 1948 alla famosa cantante José

0: Venne nell'aprile del 1949 in un giardino d'infanzia. Vamos, vamos, amigos!
1: Cantavano i bimbi all'asilo, un inno di festa giulivo.
2: A un tratto il bidello impazzito, saltando su un dito, richiese così:
3: una samba, por favor,
4: sì, signor.
3: Por favor,
4: sì, signor.
3: Por favor,
4: sì, signor.
2: Una samba, por favor, por bailarla con il mio amor.
0: Ma i frugoletti che non conoscevano sambe cantarono all'incirca così:
5: tra le rose e le viole, una samba ci sta bene. Noi vogliamo tanto bene a Gino Bartali e Marzola.
4: Viva Matteo, viva!
0: Altri fatti potremmo raccontarvi a centinaia, ma preferiamo tirare le somme. Vamos, vamos, amigos!
1: Così fu inventata la samba, che piace di più della rumba.
2: Ed oggi c'è sempre qualcuno che offrendo un digiuno ci chiede così:
3: una samba, por favor,
6: sì, signor.
3: Por favor,
6: sì, signor.
3: Por favor,
4: sì, signor.
2: Una samba, por favor, por bailarla con il mio amor.
0: Sapendo di che samba si tratta,

pentolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle ad una, ai, cerco di sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui, ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, gira e mi rigiro sempre Belzebù.

prego, maestro, prego, un po' di musica per me. Questa sera voglio ancora con la tua musica divina far cantare il cuore. Prego, maestro, prego.

Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.